0: cikin hukuncinsa Allah madaukakin sarki da ya halicci duniya sai ya sanya halittu mabambanta kada ya kewaye su da sauran abubuwan kawa kama daga dangin tsirrai zuwa kuma figiran dabbobi da dan adam zai yi amfani da su wajen cimma bukatar sa ta yau da kullum dabbobi dai kamar yadda muka sani su ma sun kasu nau'i-nau'i da kuma jinsi kamar na dan adam hakanan akwai dabbobin da a daji ke rayuwa akwai kuma waɗanda ke rayuwa cikin mutane haka kuma kamar yadda Allah ya halicci dan adam tsirrai da dabbobi ya kuma halicci cututtuka da maganin su waɗanda su ma kamar yadda mutum ke rayuwa haka suke rayuwa su mutu ko kuma a kawar da su daga barazana ga sauran halittu idan muka ɗauki batun cuta kuma akwai waɗanda sun takaita ga wani halitta guda akwai kuma waɗanda akan same su a dukkanin halittu sannan akwai waɗanda cutan ya ke janyo su da dai sauran dalilan da bincike ya tabbatar ko kuma zai tabbatar a gaba amma dai ga wanda tuni binciken ya tabbatar haka kuma binciken ya ba da damar da za a daƙile tasiri ko ma yaɗuwar su musamman a wannan lokaci da hankalin duniya ya karkata ga samar da lafiya guda tsakanin dukkan halittun duniya karkashin shirin nan na One Health ni dai masu ruwa da tsaki suka yi nisa ta wannan fuska nan jihar Bauchi kuma ba a barta a baya ba don ganin an cimma wannan manufa inda masana daga ɓangarori daban-daban suke kan aiki har da ƙara fito da wannan lamarin fili da kuma abinda suke son cimmawa da abinda suka sanya a gaba Dr. Umar Baba ne wakilin wannan shiri na lafiya bai daya a nan jiha
1: inda ake nufi da lafiya bai daya shine haɗakan ƙwararru gurin daƙile cututtuka da al'amuran da suka shafi lafiyar mutane dabbobi da kuma muhallin da dabbobi da mutane suke rayuwa a cikinsa shine abin da bature yake kira One Health a asalin kalmar One Health yanzu ne aka canza ta zuwa One Health da asali ana kiranta One World One Health wato duniya ɗaya lafiya ɗaya yanzu sai aka taƙaita ta kuma ake kiranta One Health dunkule abinda ake nufi shine yaya za a yi masu kula da lafiyar mutane da masu kula da lafiyar dabbobi da masu kula da lafiyar muhalli su zo su haɗu tare su yi aiki tare don ganin cewa an samu ingantaccen lafiya a duka waɗannan ɓangarori wanda kuma wannan duniya ce ta tagajewa shine hanya mafi ɗorewa gurin daƙile cututtuka da suke addabar al'umma gaba ɗaya da ma dabbobinsu
2: Dr. Umar Baba shi kuwa Dr. Abubakar Sadiq Ibrahim likitan dabbobi wanda kuma shine shugaban kungiyar likitocin dabbobi a jiha ya ce abin na bukatar sadaukarwa kuma shi suka sanya a gaba
3: takaice dai cututtuka da suke tashi daga jikin dabbobi suke zuwa jikin dan adam kusan fiye da kashi 60 na cututtukan da ke damun dan adam daga jikin dabba yake kadan daga cikin su mun na fara da kananun kamar su misali su kwarkata su ringon makero wannan duk kananu ne a da yawa mu musanci mukan dauki ciwon makero daga jikin dabba ba makero ana daukar shi daga jikin dabba inda kuma zaka iya sawa dabba yawa kamar yanda ake celebrating yau World Zoonosis Day wato rana ne da ake kawai don cututtuka da suke tashi daga jikin dabbobi zuwa jikin dan adam so ba wai kawai wannan one way street din bane sannan mu ma bayan adam muna iya sawa dabbobin nan cututtuka daga cikin su misali akwai ciwon karan hauka wanda kusan ya fi damun mutanen mu yanzu sannan akwai irin su anthrax irin su yanzu misali anthrax ba ma

kamar Lagos Energy kan Boko Hatescom. Filin zaben mukawar lafiya daga nan BRC Tefen Bauchi ke nika gaisuwar Hamza Wanzani mai unguwar Magaji Kwata sunan Bauchi. Zuwa ga matanka Ummi da Ummi tare da fatan alheri wa Maryam ɗayan wato mata gare ka. Sai kuma aka ce mika sabon gaisuwar ka da fatan alheri zuwa ga Nana Khadija da Nana Khadija. Sai kuma Ummi da Ummi tare da Abubakar da Musa da Jafar tare da Adamu Audun Doma sai Ibrahim Akwala. Sai kuma Alhaji Adamu Kado Turakin Aska tare da Darabo Tudun Salman Wanzami dukkan su da muku fatan alheri a wannan dare. Hamza Wanzami ne ungwar Magaji Kwatos da fatan alheri. Saminu Wado mai kabeji kasuwar Murulawal Bauchi

matsakaici salamun badiya filin zaben mu kwana lafiya zai ci gaba da miƙa sakon gaisar fata alheri daga malam Adoni Almajirai Kajitu har ila yau gaisar ka zuwa ga matar ka malam Ladiyo da Usaina tare da Sheikh Shehu Mai a shafa kasuwar mu da Lawal sai kuma Sheikh Siraju Hassan Dajin tare da Sheikh Mahmud Hassan Dajin sai kuma Sheikh Malam Suleiman Umar wato tashar dajin sai kuma aka canjara maka Sheikh Balarabe Isa tare da Sheikh Kabiru Ali Tsafe dukkan ku da muku fatan alheri a wannan dare a Adoni Almajirai Kajitu barka da sauraron filin zaben mu kan lafiya ya haya wakilin Fani sai zuwa ga matar ka Halima da Aisha ya haya mai tabarman leda soro da mai girma sarkin Fani sai Isa sai mai girma mai gundumin wato Nasarawa sai kuma aka canjara maka Yusuf Bafullace tare da fatan alheri wa wato Fuji wato Juju Bagere wato tal bangala demon turun da fatan suna nan lafiya mai girma saukin dauran ga malam Musa gage sauka zan mika sa da fatan alheri zuwa ga matar ka Zainab tare da Aisha da Humaira sai kuma walida tare da mai girma sarkin Nasarawa sai kuma mai girma wato sarkin Loyi tare da mai girma sabon sarkin sabon Abuja Nasarawa da mai girma sarkin Filu sai kuma ga tangeda muka koro mulina sarkin Gabas Ibro Dubida dukkan su da fatan sun ji kuma da fatan alheri a